faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte.

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te lo dice.
1: Oh, signor, prendo lo stagno e lascia che il nonco il mio voler reo sfoghi la panno.
0: Tarda, in

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno mi invio.
1: Ne lascia ch'io la miri.

Oh, rompe un mezzo in via, per vedermi da soli in questo luogo, bravo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar. Perché? Già viene, nonna, parer timante. Io nello posto estremo, stanzi, mi ritiro. Gli incontro, vado, se il genitor con

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! Stabilirmi in questo trono,

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fida e armata scorta fammi con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

c'è il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: primo. Amor mai fa
1: farmi il sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar la bata sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far!
1: Corretto, morirai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, nubi!
1: Passami ancora!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: perdito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, s'infelice, il nome

0: e sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio i sensi. Noi ti aspetto dell'ora.
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: deve tenaci mie in catene.
1: Prima di te voglio
0: fondo bene la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro.
1: Lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte o glorida me.

0: uscirà, chi resista a lottrarmi?
1: Pensi di essere tradito!
2: Con l'ave, con il brando, spirerò in ogni manico!
3: Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni sul Persiano impero!
2: La città solleva!

veggio, che sento catene, tormento, catene, tormento, son re, dov'è, vedeglio, mi soglio, dov'è, dov'è, è tutto per me, di misero cor, è tutto.

realtà. Com'è il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggia, che sei?